0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Il mondo della musica e della cultura piange la scomparsa di Andrei Bascia, una delle figure più influenti della scena musicale quarnerina e istriana. Il noto compositore, arrangiatore e produttore musicale e da oltre 3 decenni direttore artistico del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero è venuto a mancare ieri all'età di 77 anni. Dopo gli studi all'Accademia di Musica di Lubiana, Bascia si è affermato come tastierista e membro del leggendario gruppo delle Sedmice, con il quale segnò un'epoca della musica fiumana. In oltre 50 anni d'attività, Bascia ha firmato oltre 850 brani e 2000 opere come arrangiatore e produttore. Era noto al pubblico anche come coautore del brano Don't Ever Cry, interpretato nel 93 dal gruppo Put, la prima canzone croata a partecipare all'Eurovision Song Contest. Profonda la commozione tra musicisti, autori, amici e appassionati del festival MIC, al quale Bascia aveva dedicato gran parte della sua vita. E noi andiamo avanti. In Italia è giorno di celebrazioni per la Festa della Repubblica, che oggi compie 80 anni. Si ricorda l'anniversario del referendum del 46 che sancì la democrazia parlamentare. Questa mattina a Roma il capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, ha deposto corone d'alloro davanti all'altare della patria. E in questi momenti ai Fori Imperiali è in corso la tradizionale parata militare, mentre questa sera in piazza del Quirinale si terrà il grande evento I Volti della Repubblica. Sul palco decine di artisti, tra i quali Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa, Federica Brignone e Alessandro Del Piero. Presente anche Abdon Pamić, esule fiumano e leggenda della marcia italiana. La diretta su Rai 1 dalle 21:20. E proprio la scorsa mezzanotte un terremoto di magnitudo 6,2 sulla scala Richter ha colpito la Calabria. Il sisma, con epicentro a 250 chilometri di profondità in mare al largo della costa di Cosenza, è stato avvertito in tutte le regioni del sud: Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Al momento non vengono segnalati danni, ma i controlli sarebbero ancora in corso. Sport, calcio. Dopo una settimana di allenamenti in vista del prossimo mondiale nordamericano, per la nazionale croata è giunto il tempo delle prove generali. Questa sera allo stadio di Rujevica i Vatreni di Dalic sfideranno il Belgio nella prima delle due amichevoli in agenda. In campo Livakovic, Gvardiol, Kovacic e in primis Modric, alla sua ultima partecipazione nella rassegna iridata. Fischio d'inizio alle 18. Aggiungiamo che l'afflusso di tifosi per la partita potrebbe causare un notevole aumento del traffico nel pomeriggio, con possibili criticità alla viabilità nelle zone vicine allo stadio di Rujevica. Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume segnati 23 gradi dopo una minima notturna di 18. Umidità relativa al 48% con alta pressione atmosferica. Con l'improvviso temporale di ieri a Fiume è caduti 13 litri di pioggia per metro quadro. Nel Quarnero al momento condizioni serene con sole prevalente. Dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità con deboli piogge. In serata rovesci e temporali. Scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a sostenuti, mare calmo o poco mosso, massime in regione tra 23 e 28 gradi. Terminiamo con l'almanacco del giorno. È martedì 2 giugno. A Fiume il sole è sorto alle 5:17 e tramonterà alle 20:43. Come riportato prima, oggi ricorre la Festa della Repubblica Italiana. La frase del giorno cita: un paese è forte quando la memoria del passato diventa responsabilità per il futuro. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, prossimo appuntamento 12:30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume, apriamo con il caro vita in Croazia. Dalle ultime stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, nel mese di maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 5,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Si tratta di un rallentamento dell'inflazione su base annua, poiché ad aprile il tasso si attestava al 5,8%. Rispetto a maggio 2025, a trainare il caro prezzi sono soprattutto i costi dell'energia, che registrano un balzo del 17%. Seguono i servizi più 8%, alimenti e bevande con più 2,3%. Le misure antinflazione del governo croato stanno suscitando il malcontento di parte degli artigiani e dei piccoli locatori privati, che denunciano un maggior carico fiscale e chiedono un incontro urgente con l'esecutivo. La categoria ha avviato una petizione e non esclude la possibilità di organizzare proteste di piazza. Dura anche la reazione di Mladen Novosel, presidente dell'Unione dei Sindacati Autonomi della Croazia, con sede a Zagabria. Secondo Novosel, va ricordato che le retribuzioni dei funzionari pubblici e dei politici sono aumentate molto più di quelle dei dipendenti del settore pubblico e statale. Si tratta di scatti tra i 1.000 e i 2.500 euro. Non è quindi accettabile che siano proprio i rappresentanti delle istituzioni croate a invitare alla moderazione, ha concluso Novosel. Proseguiamo con la cronaca nazionale. Da stamane è in corso una vasta operazione dell'anticorruzione croata tra Zagabria, il circondario della capitale, e la contea Raguseo-Narentana. Fonti ufficiose riportano che finora ci sono stati diversi arresti per reati di associazione a delinquere, elusione dei controlli doganali e contrabbando di ingenti quantità di tabacco. Andiamo all'estero. Feroce attacco russo la notte scorsa in Ucraina, con pioggia di droni e missili di vario tipo. Il bilancio è di almeno 13 morti e decine di feriti, tra le vittime anche un bambino. La città più colpita è stata Dnipro, ma anche Kharkiv e Kiev. Mosca ha confermato di aver impiegato missili ipersonici, ma afferma di aver colpito solo obiettivi militari. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di sistemi di difesa aerea Patriot. E dall'estero torniamo a Fiume con la viabilità. A causa dei lavori di manutenzione al manto stradale, in via Kumici c'è in corso una regolamentazione temporanea del traffico. Fino a questo pomeriggio alle 15 la circolazione sulla carreggiata nord, nei pressi dello stadio dell'Orient, sarà consentita solo in direzione del centro città. Modifiche temporanee anche alle corse degli autobus dell'autotrolley sulle linee 2, 7, 7A, 8, 25, 26 e 27A. E questo pomeriggio al Palasport di Zamet è stata annunciata una grande campagna di donazione del sangue, promossa dalla Croce Rossa di Fiume e dall'attivo dei donatori di Zamet, con il sostegno dei club di Karate, Champion e Primorie. L'iniziativa ha preso il via proprio alle 12 e proseguirà fino alle 19. Parteciperanno anche gli alunni della scuola elementare Zamet. Gli organizzatori annunciano un'atmosfera conviviale con spuntini, caffè e dolci, oltre a una serie di omaggi per tutti i donatori. Terminiamo con i valori meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 24 gradi. Sole prevalente e sereno per questo primo pomeriggio quarnerino. In serata peggioramento, piovaschi e temporali. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali, temperature massime fino a 28 gradi. Con questo è tutto, prossima edizione il GR delle 16.

0: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dalla Croazia e il caro vita. Dalle ultime stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, nel mese di maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 5,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Un rallentamento dell'inflazione su base annua, dato che ad aprile il tasso si attestava al 5,8. Rispetto allo stesso periodo del 2025, a trainare il caro prezzi sono soprattutto i costi dell'energia, che registrano un balzo del 17%. Seguono i servizi, più 8%, alimenti e bevande con più 2,3%. E cresce il malcontento nei confronti delle misure antinflazione adottate dal governo Plenković. Parte degli artigiani e dei piccoli proprietari che affittano immobili denuncia un aumento del carico fiscale e chiede un incontro urgente con l'esecutivo. Le categorie interessate hanno avviato una petizione e non escludono l'organizzazione di proteste di piazza nelle prossime settimane. Critiche anche da Mladen Novosel, presidente dell'Unione dei Sindacati Autonomi. Novosel ha sottolineato che gli stipendi di funzionari pubblici e politici siano aumentati molto più di quelli dei lavoratori del settore pubblico e statale, con incrementi compresi persino tra 1.000 e 2.500 euro. Per il leader sindacale non è accettabile che proprio i rappresentanti delle istituzioni chiedano ai cittadini moderazione e sacrifici di fronte al caro vita. Aggiungiamo che dagli ultimi indicatori aziendali, dal 2014 al 2025 in Croazia, hanno chiuso i battenti 3.000 imprese che impiegavano oltre 20.000 persone. Preoccupazione e perplessità anche dalla deputata al Sabor Ivana Kekin. Nel corso del suo soggiorno a Fiume, oggi la Kekin ha denunciato la situazione al locale centro clinico ospedaliero, che dopo 17 anni non dispone ancora di un apparecchio PET-CT, fondamentale in oncologia, cardiologia e neurologia. All'ospedale fiumano gli esami vengono invece eseguiti su un apparecchio privato della società Medical. Kekin afferma che lo Stato croato paga ormai da anni milioni di euro per questi servizi. Esige dal Ministero della Salute una spiegazione per l'assenza di questi dispositivi medici in un ospedale pubblico. Il partito Mojemo sta inoltre raccogliendo firme per una petizione con cui chiede al governo l'acquisto urgente del PET-CT. Passiamo ad altro. In via eccezionale i nuovi prezzi dei carburanti in Croazia entreranno in vigore domani, 3 giugno, e non oggi. Lo slittamento è dovuto alla scadenza del periodo di 90 giorni previsto dall'ultima proroga delle misure governative sui derivati del petrolio. Da domani benzina e diesel costeranno entrambi 1,61 euro al litro, con una diminuzione rispettivamente di 3 e 5 centesimi. In calo anche il prezzo del gasolio agricolo e del GPL. Le nuove tariffe resteranno in vigore fino al 15 giugno. Ed ora andiamo in Italia con le celebrazioni per la festa della Repubblica, che oggi compie 80 anni. Si ricorda l'anniversario del referendum del 1946 che sancì la democrazia parlamentare. Questa mattina a Roma il capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato dalla premier Giorgia Meloni, ha deposto corone d'alloro davanti all'altare alla patria. A seguire ai fori imperiali la tradizionale parata militare, mentre questa sera in piazza del Quirinale si terrà il grande evento I Volti della Repubblica. Sul palco decine di artisti, tra i quali Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa, Federica Brignone e Alessandro Del Piero. Presente anche Abdon Pamic, esule fiumano e leggenda della marcia italiana. La diretta su Rai 1 dalle 21:20. In occasione della festa della Repubblica, molto sentita e celebrata anche dalla comunità nazionale italiana in Croazia, sentiamo una dichiarazione dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria, Paolo Trichilo.
2: Il 2 giugno 2026 sono gli 80 anni della Repubblica Italiana. Come ricordato dal Presidente della Repubblica Mattarella, il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica e la lotta di liberazione, una svolta nella storia del Paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Credo che tutti gli italiani si riconoscono pienamente in queste parole del Presidente della Repubblica. Per parte nostra, in Croazia, la festa della Repubblica Italiana sarà festeggiata il 2 giugno a Zagabria, il 3 giugno a Pola e il 4 giugno a Fiume. Ringrazio e mi complimento con il Consolato Generale a Fiume per aver esteso anche a Pola quest'anno le celebrazione, anche in considerazione di questo 80° anniversario. Questo importante appuntamento che da un lato celebrerà l'Italia, dall'altro anche celebrerà la nostra amicizia e forte collaborazione con la Croazia, con cui siamo alleati e paesi partner nell'Unione Europea, e quindi sarà anche un momento celebrativo che ovviamente non mancherà di sottolineare l'importante ruolo svolto dalla minoranza italiana in Croazia, che è un vero e proprio ponte di amicizia fra i due stati, come sempre più evidente in questi ultimi anni.
0: Notizie locali.
1: Il mondo della musica e della cultura piange la scomparsa di Andrei Bascia, una delle figure più influenti della scena musicale quarnerina e istriana. Il noto compositore, arrangiatore e produttore musicale da oltre 3 decenni, direttore artistico del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero, è venuto a mancare ieri all'età di 77 anni. Dopo gli studi all'Accademia di Musica di Lubiana, Bascia si è affermato come tastierista e membro del leggendario gruppo delle Sedmice, con il quale segnò un'epoca della musica fiumana. In oltre 50 anni d'attività ha firmato oltre 850 brani e 2000 opere come arrangiatore e produttore. Bascia era noto al pubblico anche come coautore del brano Don't Ever Cry, interpretato nel 1993 dal gruppo Put, la prima canzone croata a partecipare all'Eurovision Song Contest. Profonda la commozione tra musicisti, autori, amici e appassionati del Festival MIC, al quale Andrei Bascia aveva dedicato gran parte della sua vita. Andiamo avanti. A pochi giorni dall'inizio del MIC 2026, alla comunità degli italiani di Fiume si è tenuta oggi anche la conferenza stampa per la 5ª edizione del Festival delle Canzonette Fiumane, in programma venerdì 12 giugno in Piazza della Risoluzione. Sentiamo la direttrice artistica del Festival, Melita Sciucca.
3: Siamo arrivati alla 5ª edizione del Festival Canzonette Fiumane, quindi un piccolo anniversario importante. Quest'anno partecipano 12 canzoni, tutte quante naturalmente in dialetto fiumano, perché ricordiamo che si tratta del Festival del Testo innanzitutto. Abbiamo delle novità, tra le novità un nuovo premio, il premio del pubblico, e quest'anno il tutto sarà molto più solenne, appunto per questo importante riconoscimento del dialetto fiumano come bene immateriale della Repubblica di Croazia, al quale sicuramente le canzonette hanno contribuito. Appuntamento in ex piazza del municipio, Piazza della Risoluzione Fiumana, venerdì 12 giugno alle ore 21. Vi aspettiamo in tanti.
1: Proseguiamo con le notizie. Questo mese l'associazione NADA delle donne operate al seno festeggia il suo 30° anniversario. Con il motto «Celebriamo la vita, 30 anni di speranza, forza e comunità», promuovono una cerimonia ufficiale che si terrà il 17 giugno a bordo del Botel Marina. L'evento prevede un programma culturale e artistico, la presentazione degli ambasciatori dell'associazione e la consegna di attestati di ringraziamento e riconoscimenti.
0: Lo sport.
1: Calcio. Dopo una settimana di allenamenti in vista del prossimo mondiale nordamericano, per la nazionale croata è giunto il tempo delle prove generali. Questa sera allo stadio di Rujevica i Vatreni di Dalic sfideranno il Belgio nella prima delle due amichevoli in agenda prima del debutto il 17 giugno contro l'Inghilterra. In campo Livakovic, Gvardiol, Kovacic e in primis Modric alla sua ultima partecipazione nella rassegna iridata. Fischio d'inizio alle 18. Aggiungiamo che l'afflusso di tifosi per la partita potrebbe causare un notevole aumento del traffico nelle prossime ore, con rischio di criticità alla viabilità nelle zone vicine allo stadio di Rujevica. E sempre da Fiume, oggi è giunta notizia del ritorno di Jakov Puljic fra le file delle Rijeka. Classe 1993, l'attaccante, lontano da Fiume da ormai 6 anni, ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per un'ulteriore stagione. E ricordiamo che nell'epoca d'oro con i biancocrociati Puljic ha realizzato 77 presenze, 29 reti e 11 assist. Ha anche fatto parte della squadra che ha conquistato la Coppa Croazia nel 2019 e nel 2020.
0: Che tempo fa?
1: Sole prevalente e sereno in questo pomeriggio quarnerino. In serata notevole peggioramento, rovesci e temporali. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali che nella notte andranno aumentando di intensità. Massime per oggi fino a 28 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 26 gradi. Umidità relativa al 42% con alta pressione atmosferica. Il bollettino di domani conferma forte maltempo, piogge e temporali, soprattutto in mattinata. In serata cessazione dei fenomeni. Soffierà lo scirocco e correnti di direzione sud-occidentale da leggere a moderate. Dal pomeriggio bora. Mare da moderatamente mosso a mosso. Massime in regione in sensibile calo tra 18 e 23 gradi. E con il meteo chiudiamo anche questa edizione del giornale radio realizzato in regia da Domago Isoric. Grazie del cortese ascolto e a risentirci domattina puntuali alle 10:30. Buona giornata in compagnia di Radio Fiume.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Sembrava belle andata, l'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata.